0: Buongiorno, buongiorno, è lunedì 20 luglio, eccoci qua, in questo bel lunedì 20 luglio, piovoso qui a Milano. Milano sta piovendo, in altre parti non lo sappiamo, però qui a Milano piove, e buongiorno a tutti quanti voi, una settimana che ci porta all'ultima settimana di luglio, si può, 27, 28, 29, 30, 31, arriva agosto, bene, e allora... Radio Blinco Blanco, Atri 730 Replica, Radio Teramo, Radio Terme, Vigliatore TV e poi sempre questa alle 7.30, poi Radio Mare Italia, mentre le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi. Quindi andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ed eccoci qua, è il momento di Marco con il suo saluto. Sentiamo cosa ci ha mandato oggi, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Carlos Santana, buon compleanno caro Carlos, tanti auguri a Carlos Santana, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ti dedico il silenzio, tutto quello che c'ho dentro, tutto il mio cuore, l'animo che vola via, insieme a te, da Marco Roma. Buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora vi ricordiamo il nostro numero di telefono se volete mettervi in contatto con noi, 320 19 78 490. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci dice Marco Roma in diretta.
2: Oggi, intestazione, Marco Roma saluto che avvia video, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che.
0: Eccolo qua. Se suona.
2: WhatsApp.
0: Togliamo.
2: Voce non attiva.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon viaggio.
3: Grazie. Siamo in viaggio.
0: Siamo in viaggio stamattina.
3: Sì.
0: Verso Tor San Lorenzo.
3: Verso San Lorenzo oggi.
0: Eh sì, oggi è lunedì, quindi oggi è lunedì 20.
3: Sì.
0: Quindi hai ricordato anche le nascite prima, poco fa.
3: Sì.
0: Ce ne sono altre. Ma abbastanza bene, piove qui a Milano.
3: Ma piove?
0: Sì, non forte, però piove.
3: Ma qui porta 25 gradi e mezzo.
0: Ieri però è stata una bella giornata calda qui a Milano, quindi insomma.
3: Penso pure oggi qua.
0: Beh, anche oggi qui dovrebbe essere così. Bene, allora cosa dicono i nostri Eleonora e Damiano? Dormono?
3: Loro dormono ancora.
0: Allora li sentiremo più tardi dopo. Dopo le 5, alle 6.50 diciamo alle 6.
3: Sicuramente.
0: Allora dobbiamo ricordare chi ci sarà con noi mercoledì sera. Chi ci sarà con noi mercoledì sera? Che non mi ricordo.
4: Mercoledì sera abbiamo una grande ospite. Lei ha fatto anche un film con Thomas Millian.
0: Sì.
4: Sì.
0: E chi?
4: Ha fatto un film fatto ieri. In memoria di quel film l'ho visto.
0: Ah, ti sei visto il film?
4: Sì.
0: Ah. È un colore?
4: È un colore.
0: Ah.
4: Lei ha fatto delitto sull'autostrada.
0: Ah, delitto sull'autostrada. Poi si.
4: Sì, con Thomas Millian.
0: Ah. Poi c'ha a che fare con la festa degli innamorati.
4: Ha a che fare con gli innamorati. Ha un colore. È particolare, è particolare.
3: Viola Valentino. Il colore viola Valentino dell'amore.
0: Viola Valentino dell'amore. Bene, e dunque stamattina invece chi verrà da te, come si deve approcciare se vuole godere di un costume, di una maglia, di un quello che hai?
4: Allora, basta che dice questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di. È ultimo.
4: Bravissimo, sei troppo preparato.
0: No, è perché l'abbiamo fatto l'altra volta. Quindi. Vabbè.
4: Veramente?
0: Sì, l'abbiamo mandata già. Sì. Ecco perché. Cioè, qualche reminiscenza nonostante i miei 64 anni tra qualche giorno. Cioè.
4: Tra poco,
0: Sì,
4: manca poco.
0: È domenica. Allora, questa
4: domenica,
0: sì, questa insensata voglia di te. Andiamo, l'ascoltiamo e poi noi ci sentiamo. Alle... Non ti addormentare stamattina.
4: No, stamattina sono sveglio.
0: Ci sentiamo alle 5 e un quarto. Allora, a dopo.
4: Sì.
0: Ciao Marco.
4: Ciao.

0: E allora salutiamo Anna, perché lei dice che non sta piovendo a Milano, e invece non è vero, sta piovendo, arriva qualche goccia, ma lei dice quattro gocce, invece no, qui dipende da zona a zona, però qui, meno nella zona nostra, sta ancora piovendo. Allora, i saluti come al solito delle 4:44, perché
1: 4:48:19,
0: insomma, le 4:48:19. Salutiamo ATM Trenor BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, salutiamo anche il nostro Dennis, che poi sentiremo, qui l'orologio fa sentire ogni tanto. Salutiamo il nostro amico Francesco, che ci veglia da lassù, speriamo. E comunque l'altra sera, insomma, c'è stata una bella pioggia molto forte, e ieri sera c'era poi il tifo per la Spagna, però l'altra sera è stato bello, perché io stavo passando vicino a alcuni tavoli che sono messi, ormai lo sappiamo, oltraggiosamente male da tutte le parti. Ho detto, beh, speriamo che viene a piovere, e fortunatamente dopo poi sono arrivato.

0: 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto Vincenzo di Bari?
2: Buongiorno caro Giuseppe.
1: Vincenzo di Bari, di Bari. E oggi Vincenzo di Bari è di Bari, sì, autentico.
2: Infatti.
1: Quindi tu abiti a Bari, Bari.
2: Guarda che... Allora, io in realtà sono nativo di Andria, che adesso fa parte della stessa provincia della Bari. Qui ho sempre vissuto a Bari, praticamente. Adesso mi sono trasferito da un anno e mezzo a Giovinazzo, che è un altro comune, però siamo sempre in zona comunque, per cui...
1: Sì, Giovinazzo, sì, mi pare che ci sono le mozzarelle.
2: Teniamo, sono fedele al cognome, ecco.
1: Ma allora, con Vincenzo, stamattina parliamo del campionato di Showdown, vero? Che si è tenuto a Foligno.
2: La seconda giornata
1: mi pare che era l'11 9 10 11 marzo, non voglio sbagliare.
2: 9 10 11, esatto, sì,
1: ecco, eravate
2: meglio di me.
1: Sì. Perché comunque noi ogni tanto ce le suoniamo quando si fanno gli open, però poi però l'anno prossimo avremo
2: saremo nella stessa categoria,
1: ce le suoneremo più volte insieme a Peppino, che è l'altro amico di Bari, no. Peppino,
2: sì.
1: Simone,
2: sì, quest'anno abbiamo fatto le due giornate. La prima si è tenuta a Formia a dicembre,
1: sì.
2: Poi abbiamo fatto quest'ultima giornata, appunto, meno di un mese fa, più di un mese fa,
1: a Foligno,
2: esatto.
1: Il trionfatore di questa categoria sei stato tu, il primo, vero?
2: Pare di sì.
1: Così dico.
2: Allora, sì. Allora, sono arrivato alla seconda giornata che ero terzo in classifica generale. Poi, insomma, mi è andata bene. Insomma, qualcuno ha perso qualche partita e insomma, io ne ho vinte qualcuna in più. Insomma, la classifica ha decretato questo,
1: certo,
2: alla fine del campionato.
1: Certo, che poi alla fine si fa sempre all'insegna dell'amicizia e di tutto
2: quello,
1: il resto. Poi, soprattutto.
2: Ma io gioco a Showdown per quello.
1: Ecco.
2: Perché si incontra.
1: Allora, la domanda mi dice Denise nell'orecchio, dice: ma hai vinto qualche cosa, ti hanno dato qualcosa questi di Foligno o niente?
2: Sì, ci hanno dato salsiccia di Norcia, salami a volontà, pancetta, tutte cose specialità dell'Umbria. Oggi si parla più che altro di cibo, a quanto pare, caro Giuseppe, vero?
1: Sì, beh.
2: La mozzarella e salsiccia di Norcia. Senti, no, il premio no, ho soltanto la mia soprattutto la mia soddisfazione personale di aver vinto questo campionato. Insomma,
1: certo.
2: Sono felice per me, per il mister, ma soprattutto per la società, appunto.
1: Il mister vogliamo salutarlo, che si chiama Michele Pugliese. Che giustamente
2: questa è un'altra fantasia, si chiama Mister Pugliese,
1: che è di Bari,
2: rimaniamo in tema. Ovviamente,
1: guarda qui la domanda che ci si poneva l'altro giorno è se tu sei mezzo parente a Nicola, visto che sei di Bari.
2: No, guarda, ti dico una cosa, Giuseppe, lo dico a tutti gli ascoltatori, io non ho neanche un parente che si chiama Nicola, per cui anche volendo insomma simulare una parentela o qualcosa del genere, non ce l'ho.
1: Quindi
2: non ho nessun parente che si chiama Nicola, no.
1: Niente paese, niente Nicola canto. Di Bari, niente sai che bevo, sai che fumo, e niente la prima cosa bella.
2: Esatto.
1: Niente. Senti.
2: Pasqua... non parlare che il cuore è uno zingaro.
1: Certo, il cuore è uno zingaro. Naturalmente tornerai a trovarci per raccontarci altre cose.
2: Sì, Giuseppe, là ti ringrazio per avermi ospitato in trasmissione. Ti faccio gli auguri a te, faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori di Nato.
1: Grazie, a presto. Ciao carissimo, ciao, Vincenzo. Ciao.

saluto a tutti gli amici di Disability International Radio. Sono Matteo Spano, un cantante, chitarrista, compositore della provincia di Milano. Inizio dicendovi che la musica è la cosa più importante per me. Le mie canzoni parlano di libertà, di amore e soprattutto di quel desiderio che abbiamo tutti di combattere quello che ci impedisce di essere veramente noi stessi. Potete trovarmi su Instagram, Facebook, Spotify scrivendo Matteo Spano Music. Per Spotify soltanto Matteo Spano. La canzone che voglio presentarvi oggi parla del perdersi nell'oceano per poi ritrovarsi, semplicemente. E adesso

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Marvaso, ho iniziato a fare musica da quando avevo 13 anni, suonavo il flauto alle medie e durante il mio percorso di crescita musicale ho intrapreso anche lo studio della batteria tramite il mio compianto maestro, che è Claudio Lei Corvi, che mi ha insegnato tutto quello che c'era da sapere. E poi, vista la mia passione per la musica, da autodidatta ho imparato a suonare la tastiera prima e la chitarra in questi ultimi anni. Ho dato vita al mio progetto musicale nel 2016, nella quale componevo piccole composizioni strumentali arrangiate con la batteria e la tastiera e con i campionatori in loop. E ultimamente, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ho dato vita a vere e proprie canzoni. Ho ripreso tutti i vecchi brani strumentali che avevo, li ho riarrangiati per farle diventare canzoni vere e proprie. Il mio lavoro si limita dunque con l'intelligenza artificiale per la voce, chitarra, batteria e tastiera suonati da me, e per orchestra, basso e cori uso io sempre i campionatori in loop, però a livello professionale, visto che un amico mi presta la sala di registrazione, quindi sono riuscito a dare vita a questo progetto vero e proprio. Ringrazio Magina Spettacoli comunque per l'opportunità datami e voi per l'opportunità di trasmettere il mio nuovo brano in onda, che si chiama Kilgarra. Fa sempre parte dell'album di Camelot e esce comunque con un'edizione del tutto nuova, nel senso che questo è un riarrangiamento dell'originale. Ho voluto creare qualcosa di nuovo, nel senso che volevo qualcosa di epico e soprattutto molto cinematico. La canzone è stata rifatta e mi ha richiesto quasi un mesetto di lavoro, poiché faccio tutto da solo, quindi spero possa piacervi. Buon ascolto a tutti.

0: Ed eccoci qua, abbiamo messo un po' di tempo per trovare il capitano e anche Marco e sono qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano.
0: Buongiorno, capitano, buongiorno. Il capitano non si sente. Come va sto capitano?
1: Capitano?
0: Com'è? C'è qualche problema nella... è lo spinotto, ormai è lo spinotto. Lo spinotto,
1: ecco. lo spinotto maledetto.
0: Lo spinotto non si inseriva bene, era inserito
1: quando
0: a mezzo.
1: Quando devi mettere la mia, devi mettere lo spinotto quello più grande.
0: Abbiamo messo lo spinotto più grande.
1: 16 ampere, quello da 16 ampere.
0: Del resto mercoledì sera a Milano la zona nostra è stata senza corrente per 2 ore.
1: Abbiamo risparmiato qualcosa sulla bolletta.
0: Allora, 20 luglio.
1: 20 luglio col bene che ti voglio. Come fa la canzone? Luglio col bene che ti voglio.
2: Che ti voglio, mi hai fatto una promessa. Na, na, na, na.
0: Ecco. ieri sera.
1: Allora, il mondiale è finito finalmente.
0: Sì.
3: Ah, era ora.
0: Ieri sera.
1: Allora, tutti a casa contenti e contenti.
0: Ha vinto la Spagna. Ieri sera c'era vicino da noi, dove c'è i nostri ristoranti, c'era il ristorante spagnolo che era proprio era invaso, cioè andavano fino al centro della strada, capitano.
1: Il mondiale è così, non ho capito perché tutto qui andiamo tutti nazionalisti.
0: C'erano tutti spagnoli là, proprio una cosa.
1: Si dovrebbe creare una situazione che i mondiali, non lo so, tipo paghi le tasse, i mondiali devono camminare lo stesso entusiasmo per pagare le tasse. Così dovrebbero fare.
0: Ah.
1: Dovrebbe trovare una formula.
0: Formula mondiale.
1: Una formula mondiale.
0: Ecco, allora Marco mi pare che ancora stamattina non è arrivato al posto di lavoro.
1: Oggi
3: faccio tardi. Sono in ritardo.
0: Ma tanto prima.
1: Ma perché con questo caldo escono presto le signore?
0: No.
1: I
0: primi acquisti a che ora arrivano, Marco? Vuole sapere il capitano.
3: Sì, un po' come ha detto il capitano. Praticamente l'estate col caldo vengono presto e finisce presto al mercato.
1: Ah, cioè, tipo, ma è meglio.
3: 10:30 il mercato è finito.
1: Che fa caldo, vogliono
3: invece
1: cambiare
3: tutto. L'inverno che è tutto il contrario.
0: Sì, d'inverno c'è freddo, quindi arrivano un po' più tardi.
1: No, perché poi preparano i bambini a scuola, mentre si liberano verso le 10 e poi vanno al mercato.
0: Invece adesso alle 10.
3: Sì, portano i figli a scuola e poi vengono al mercato.
0: Bene.
1: E oggi dove fai il mercato? Dove lo vai?
0: Oggi è Tor San Lorenzo. Bene, sono le 5.
3: Comunque il mondiale per me la Spagna l'ha meritato. Perché
1: facendo un ragionamento totale, è partita un po'
0: lenta.
1: Diciamo come un motore diesel, ma poi ha fatto la differenza. Insomma,
3: comunque l'ha vinta tutte le partite, a differenza dell'Argentina che è andata.
1: No, l'Argentina aveva solo un'organizzazione difensiva un po' così, ma il resto non ci siamo. E il campione Messi, la differenza la doveva fare lui, ma non ha brillato, diciamo.
0: Cioè, ieri, però, durante le altre puntate.
3: Sì, sì. Messi è stato fortissimo.
1: Se giochi la Serie B è più vantaggioso, no?
3: Però l'Argentina, a differenza della Spagna, è andata avanti sempre con difficoltà, pure con l'Egitto, pure con... Comunque è passata ai supplementari, è passata... Cioè,
1: l'ho detto, diciamo...
3: Ai 90 minuti.
1: Ma lasciamo stare il percorso, perché se ci ricordiamo nell'82 l'Italia, quando arrivò poi nel girone che battette il Brasile e l'Argentina, facemmo proprio pena. Poi dopo è cominciata questa cosa, però nel confronto diretto, diciamo, la partita c'è stata, ma non c'è stata proprio storia.
3: Cioè la Spagna l'ha vinta comunque tutte, alla fine l'ha vinta tutte, come percentuale di statistica era favorita la Spagna,
0: eh?
3: Comunque
0: però comunque dai, è finito sto campionato mondiale a 42 squadre.
1: Ma comunque è stato secondo me il campionato mondiale più ridicolo, ma non per quanto riguarda la finale, per quanto riguarda i contorni di tutto, le regole proprio la bandiera del dollaro fa le regole, fra un tempo e un altro quant'è?
0: C'erano i tre
1: minuti, no, non mi ricordo quando è. Hanno fatto i show, hanno fatto le musiche, cioè tutto lasciamo stare.
3: È un peccato per l'Italia, solo per l'Italia, perché non partecipa da tanti anni.
1: L'Italia non partecipa da tanti anni perché purtroppo la caratteristica nostra è questa, cioè noi non c'è mai nessuno che dice io non sono all'altezza, no, tutte scuse, pure i nostri figli, ma quando non è colpa mia, il professore, la luce, non ho potuto studiare, sono nervoso, tutti stressati, ma appena uno c'ha una difficoltà oggigiorno sono stressato. Nessuno ha più voglia di dire senti, ma tu che stai dicendo? Nessuno dice vabbè, poi devo fare questioni, e poi perdiamo i diritti. Io volevo sapere se usavano questo metodo di misura Silvio Pellico, Ciro Menotti, Bazzini, Cavour, tutta questa gente qua un po' più o meno hanno fatto pure cose negative sicuramente, ma stiamo campando ancora di rendita, ma i nuovi si gira tutti quanti dall'altro lato.
0: Bene, scegliamo un brano. Marco Capitano.
1: Marco, che stai in ritardo, dici una canzone che lo fa muovere un po'.
0: Marco.
4: Sto in ritardo, sì, è vero. Allora, io avevo
1: secondo
4: pensato.
1: Te, come stai? Perché stai in ritardo? Noi vogliamo sapere perché stai.
4: Perché di solito dovrei stare alle 5 là, invece, siccome.
1: Siccome la domenica la signora Giovanna ha voluto andare a mangiare la pizza.
0: No, è andato a vedere la partita lui ieri sera.
1: Partita è andato a vedere con le spagnole, ha fatto tardi.
0: È stato insieme agli spagnoli, sei stato?
1: Si è mangiato il medico.
0: A festeggiare gli spagnoli, perché poi. Io mi sono addormentato alla fine del primo tempo, erano ancora 0-0, quindi. L'ho saputo alle 4 il risultato, quindi.
1: No, ma ci sta pure un espulso, mi sembra, nell'Argentina, però ci sarà un espulso, ma non mi ricordo un minuto perché la partita non l'ho vista.
0: No, l'ho
1: sentita un po' con Alex così. Allora, la Francia 4-6 là, mamma mia.
0: Hanno fatto una goleada. Allora, che brano mandiamo, Marco?
4: Quel sorriso in volto.
0: Di chi è?
4: De Modà.
0: Sì, quel sorriso in volto, allora andiamo.
1: Modà.
0: Lo cerchiamo subito.
4: Milanesi.
0: Eccolo qua che arriva.

0: La Cadillac, il vestito da sposo, insomma, era questo il brano dei Modà. E siamo qui sempre con Marco in viaggio.
1: Sì, sì, sì, sono in viaggio. Manca ancora un po' oggi, super ritardo, va bene.
0: Beh, tanto. E il capitano che non è in viaggio, invece il capitano
1: che ha scoperto. Il capitano è sulla nave, penso che sulla nave.
0: Capitano.
2: Ma che nave è nave?
0: Ormai lui le
2: perché le fatti il capitano? Vado sempre di nave, ma deve fare il capitano, che è meglio.
1: Da quanto tempo è che non sali sulla nave?
2: L'ultima volta dove sono andato, non mi ricordo neanche più. Andai. Ah no, a Genova, ho detto a mio amico, ma non nel viaggio, in porto. Cioè a bordo lì con. A bordo della nave il comandante lì, e quando sei stato? 4-5 mesi, no di più,
0: qualche anno fa,
2: quando prima dell'operazione di l'anno scorso era febbraio, era luglio, gennaio, a febbraio mi sono operato, era novembre forse, novembre 2000, ma siamo a 2024, novembre 24 forse, novembre 2024 insomma.
0: Ecco,
2: ma Genova in porto,
0: non è salito sulla nave per andare a fare la crociera.
2: No, che crociera,
1: niente crociera.
2: No, ma allora ti dico la verità, o perché anche l'età, mo non lo so, però per esempio mo per esempio tutti vanno in vacanza, no, io non sento questo spirito di andare a vedere le cose, io, non lo so, perché già ho visto tutto, allora non c'è questa. Forse se si crea con altre persone, un comitivo, portarsi. Ma cioè, non è che non mi menziono più le cose, però già so, hai capito? Già che dice, vabbè, sulla nave si fa questo. Oppure
1: ma che è successo?
2: Vai in Indonesia, ma già ci sono stato, in Giappone ci sono stato, in Cina ci sono stato, in Spagna ci sono stato. Cioè, non c'è quell'entusiasmo, sai? Mi ricordo quando uno. Mi piaceva viaggiare con la macchina, perché sai, con la macchina ci sono gli imprevisti, la strada un po' te la fai tu, no? Insomma, però la macchina non si può guidare più, non mi viene voglia di, capito, di viaggiare tanto. Trovo più entusiasmo a studiarmi le cose e trovare una soluzione, va? Questi sono più o meno i miei viaggi più interessanti.
0: Sono i viaggi del pensiero, i viaggi dello studio.
2: No, vedo una cosa che non va, devo cercare di capire perché non va questa cosa, perché la gente non fa questo, non fa quello. Ho un po' di predisposizione, ce l'ho, insomma. Mi entusiasma più quello, diciamo, a far rispettare più un diritto, come devo far capire. Non so se riesco a far capire perché devono fare certe cose quando non è previsto. Quello è talmente che mi gira le scatole, perché io ho girato il mondo, so effettivamente come si ragiona nelle altre nazioni.
1: Mamma mia, che incidenza.
2: Non è quello che vediamo quando quello viene qua, oppure l'italiano che va là. Cioè, queste considerazioni, cioè tu fai un esame e poi vai a vedere il risultato, no? Per vedere è quello che pensi, no? Se c'è la glicemia alta, tu ti fai l'esame e vai a vedere se hai la glicemia alta, no? Prima c'è delle sensazioni, no? Ma io mi sentivo bene, no? Io ce l'ho alta, io me lo sentivo. Allora, noi confondiamo le sensazioni e poi non andiamo a prendere il valore reale,
0: non andiamo a studiare le... Che diceva Marco?
1: Io mi sono fermato per strada
0: perché
1: c'è tardi, c'è un bellissimo incidente, bello grande.
2: Gente viaggia,
1: carattrezzi, polizia,
2: rispetta le ore di riposo e poi
1: corrono, mamma mia,
0: è un camminare sulla strada, è anche lì un
2: imprevisti di chi viaggia,
1: c'è la polizia. Speriamo che riaprono la strada. Ma speriamo, che sto per il ritardo.
0: L'hanno bloccato
1: proprio oggi. Hanno chiuso proprio qua. La strada principale è bloccata adesso. E macchine avanti e indietro, cioè doppio senso, sono ferme. Quindi, hanno bloccato una strada. Allora arriva, non ci sono altre strade qua. Mi arriva Torzello Lorenzo, è l'unica.
0: Ah, non ci sono alternative?
1: No, perché poi questa poi è una strada principale che collega Roma. Ostia. Ecco, la polizia entra dentro, forse riaprono. Ah. Però non so che è successo.
0: Non si vedono comunicazioni.
2: No, ma voi ragazzi arriveranno tutti in ritardo, arriverete.
0: Eh beh, sì, se oggi
2: è l'unica strada da dove hanno passato.
1: Mamma mia, hanno riaperto la strada, sì, sono passato. Però è brutto, la macchina abbastanza schiacciata avanti e dietro.
0: Ah, quindi hanno fatto un
2: portamento.
0: Un sandwich.
1: Sì, sandwich. Però corrono.
2: No, io l'ho visto già vedo. Ok, l'unica cosa io, se è possibile.
1: Io pure ho fatto ritardo e camminavo un po'. La verità, un po' in alta velocità c'ero. Ma due episodi. Uno mi è passato un furgone. Ho pensato, ho detto, ma è possibile? Un furgone che va sulle 180, una cosa assurda. Perché un mezzo così riesce a arrivare a quella velocità. E poi un altro col SUV, secondo me oltre 200 all'ora, con la freccia attaccata, fari. Cioè matti proprio su una strada così pericolosa. Quella velocità.
2: Quando fa la Formula 1.
0: Non si deve correre.
1: Sembra una macchina da Formula 1 con la freccia attaccata. Faceva i fari per far spostare le macchine. E correva. Tra questo furgone e questa macchina. Io pensavo di camminare un po' più veloce, ma andavo piano in confronto a loro.
0: Tu devi accettare.
2: Ma poi se si guardano le tabelle che dice a tanta velocità per fermarti ci vuole tanti metri, uno non si rende conto.
0: Sì, che può fare.
2: In base alla velocità, poi tu quando freni, non è che la macchina si ferma subito. Non c'è il tempo, capito? Tu a 200 all'ora per fermarti ci vogliono parecchi metri, capito?
0: Bene, scegliamo un brano? Capitano Marco, sceglie un brano.
2: Scegliamo allora una canzone che ha. La Pausino, sai, ha cantato lì, eh?
0: Io non l'ho sentita. Chi ha cantato?
2: Anche la Pausino, non lo so che ha cantato lì. E Marco. Comunque stava nello spettacolo, c'era anche la Pausino, ha cantato in spagnolo.
0: Chi ha cantato la Pausino ieri sera? Alla fine, mi pare, credo.
2: Ha cantato fra il primo e il secondo tempo, mi sembra.
0: No.
2: O all'inizio proprio. Però ha cantato in spagnolo.
0: Ah, in spagnolo.
1: Sì, perché lei fa tanti concerti. A Spagna la adorano, eh?
0: Sì.
1: Ha cantato pure con una cantante. Con una cantante spagnola che dove lei è amica, ha fatto parecchi duetti.
2: Spagnolo e colombiano.
0: Cantante colombiano. Lui
1: come si chiama?
2: C'era Shakira, tu dici?
0: Shakira c'è stata al primo e secondo tempo.
2: Però parlava lo spagnolo.
0: Ah, anche Shakira.
1: Ma ieri poi i mondiali c'erano tutti, eh? Donald Trump, c'erano tutti, eh? Bella lista.
2: Non male, sì. La passerella devo fare.
0: Allora, che brano mandiamo, ragazzi?
2: Allora. Cioè, dire a lui così si riprende un po' da questo ritardo. Che canzone vuoi sentire? C'è pezzo?
0: No, c'è Marco, c'è. No, si sente.
1: Sto qua.
2: La canzone, vabbè, lui mi mette una.
1: Scelgo io?
0: Sì.
1: È delicata di Zucchero. È delicata. Vediamo se la trovi.
0: Proviamo.
2: È delicata
0: Zucchero.
2: Zucchero, attenzione al diabete.
1: È delicato. Delicato.
0: No, mi sta mandando solo una donna, senza una donna mi sta mandando. Mandiamo lo stesso, mandiamo, poi la cerchiamo, è delicata.
2: Ma sì, non fa parte di.
0: Intanto dobbiamo sentire il nostro amico Dennis, quindi arriva tra un po' di anni. Sì, arriva anche lui.
2: Mettiamo la canzone a lui.
0: Sì.

0: E abbiamo così trovato, è delicato il brano di Zucchero, che abbiamo sentito un pezzettino di Senza una donna e poi siamo arrivati a È delicato. Ma adesso abbiamo il nostro amico Dennis. Ci siete voi ragazzi? Sì. Che è sospeso?
1: Sì, sì.
0: Ecco. Marco?
2: Forse sono qua, sono qua.
0: Ah,
2: eccomi.
0: Ecco. Sì, sì. Allora, ricordiamo sempre che mercoledì sera abbiamo Viola Valentino e allora sentiamo
3: grandi ospite, grandi ospite.
4: Compone un messaggio, messaggio vocale, durata 56 secondi.
2: La conosce il capitano?
0: Sì, conosci Viola Valentino, capitano?
5: Sì, sì, me la ricordo la canzone là.
2: Comprami, non sono in vendita.
5: Mi vendo, là, che faccio? Mi vendo.
0: Ma mi vendo da zero, vabbè. Intanto sentiamo.
2: Bello quel film che ha fatto con Thomas Gillian.
0: Sì, sentiamo cosa dice Dennis.
6: Eccolo, eccolo, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te Giuseppe, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Saluto tutte le persone che avrei anche in questo inizio di settimana con te a dialogare, dal primo all'ultimo. Oggi ti voglio richiedere la canzone Sono in volo di Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto te e tutti naturalmente e noi ci sentiamo alla prossima, ciao e grazie mille.
2: Bella questa, Ornella Vanoni con Eros.
4: Messaggio vocale, pulsante.
0: Una bella richiesta, però dobbiamo cercarla. Sono in volo, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni.
2: Questa canzone sta nell'album di Ornella Vanoni pure?
0: Eh sì, perché allora la cerchiamo, perché questo non me la, non ce la dà. Sono in volo. Però forse tutti e due ce l'hanno messo.
2: Ma dai, non mi ricordo, mi pare. Pare no, lo sai.
0: Io scrivo Vanoni.
2: C'è solo l'album di lei, perché è una canzone che lui ha scritto per lei, capito? Lui l'ha scritta per lei e sull'album suo. In quell'album poi bello è stato poi.
0: Sì, vediamo. Poi era solo un volo, non solo in volo. Comunque era aggiustato.
2: Sì.
0: Sì. Che lo dice? Sì, so. Solo un volo. Allora lo mandiamo, eccolo qua. Solo un volo per il nostro caro cugino Dennis. Eccolo qua che arriva.

0: abbiamo accontentato così il nostro Dennis, che è sempre presente, sempre omnipresente. E allora sono le 5:47 e 25 secondi. Tra un po' arriva anche l'ora tripla. E qui Marco forse è arrivato finalmente. Capitano, dove sta invece? Abbiamo perso sia il capitano che Marco.
1: No, io ti sento, ma ti sento lontano.
0: Mi senti lontano? E che è successo? Pure non ho fatto niente. Ma prima mi sentivi bene? Solo adesso mi senti?
1: No, più o meno uguale.
0: Ah, uguale, uguale. Invece Marco forse è caduto. Forse Marco è caduto. Tu capitano ci sei, invece Marco...
1: Io ci sono.
0: No, Marco è probabilmente caduto. Vediamo se lo riusciamo a chiamare.
2: Voce attiva. Chiamata in corso. 5:48. No, pulsante. No. Elemento barra di stato.
0: Non c'è invece.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro. Ha disattivato il microfono. Potenziale testo rilevato. Tudi. Studio. Non è mai oppo presto.
0: Ma
2: azioni disponibili.
0: Ha disattivato il microfono. Vuol dire che in questo momento.
3: Scusate. Ecco
2: Marco Roma, saluto Canoro. Sta parlando. Potenziale testo rilevato. Tudi.
3: Sono tornato.
2: Voce non attiva.
0: Sì. No, dice.
3: Ho disattivato il microfono perché stavo. C'era un po' di casino qua. Prendendo il caffè.
0: Sì, vabbè. E allora Marco che prende il caffè, non c'è problema, sentiamo.
3: Prego, caro. Prego. Ecco, tutto in diretta,
0: Tutto in diretta.
3: Perché oggi hai fatto un po' di ritardo?
0: Oggi sì. Ma apre presto il bar di Tor San Lorenzo.
3: Sì. Apre un nuovo presto. Comunque c'è gente che va al lavoro, 70.
0: Sì, già le sono le 5:48, già il bar è aperto. Già per...
3: Poi stanno le barre che vanno ancora prima. Tanti aprono le 4:30.
0: Addirittura, mamma mia, così.
3: Sì.
0: Aprono come apriamo noi, praticamente.
3: Come noi, come la radio. Vero.
0: Che loro non hanno la nostra sintonia, però se ci chiamano li salutiamo.
3: è vero.
0: Il bar de Tor San Lorenzo dei Mercati.
3: Sì, qua un po', diciamo, è una zona un po' particolare perché

0: Il file da 20 minuti e la tua intervista è un po' più lunga, dai.
1: Sì, sì, vediamo cosa riusciamo a fare nei file. Poi magari.
2: Giuseppe ci racconterà come è vestita.
1: Ah, io, Marco.
0: Allora, il video messaggio era con un pantalone nero elegante. Ti dico com'era? Un pantalone nero elegante nel video messaggio.
1: Sì.
0: E una camicia bianca con le righe blu, no, righe nere. E i capelli lisci stirati e l'occhiale da sole.
1: Ecco, questa è Viola Valentino dal video messaggio. Caffè e cornetto oggi?
0: Caffè e cornetto, sì. Cornetto è il primo che mi è capitato, penso alla marmellata.
1: Ah, tu, quella come ti capita? Non hai. Certe volte scegli, certe volte.
2: Il cornetto, il maritozzo.
0: L'unico dolce che mi è rimasto la mattina. Poi i dolci li ho tolti tutti, non mangio dolci.
1: Ma poi uno deve essere nero.
2: Invece noi non ne mangiamo da chissà quanto tempo.
1: Dolci, boh.
0: Anche perché diciamo fanno male, no?
1: Il capitano poi proprio lui.
2: Non apriamo questo argomento, se ti dico meglio che non sai che cosa stai combinando.
1: Io che sto combinando? Tu non mangi dolci?
2: Mangiare il cornetto la mattina non sai cosa che combini.
1: Ah, Marco. Vero, eh?
0: Fa casino nel corpo.
1: Allora,
0: diabete, poi carie denti.
2: Allora, facciamo un report del mio dimagrimento.
1: Ecco, report del dimagrimento del capitano. Che poi.
2: Mira, quanti chili ho perso, Marco? Secondo te, quanti chili ho perso?
0: 15.
1: No, di più.
2: No,
0: veramente?
2: Oggi abbiamo abbattuto il muro dei 20 kg.
0: Mamma mia. Com'è ma così tanto?
2: Ma dove ce l'avevo? No, io non mi ricordo che c'avevo tutto questo peso.
1: E poi lui essendo alto proprio adesso siamo uguali.
2: 20 kg, ma io dico ma 20 kg, sa. Uno se non fa, dice 20 kg, ma voi rendete conto 20 kg quando su? Cioè, facciamo bottiglie da 2 litri.
1: Sono
2: cioè,
1: 10
2: noi camminiamo bottiglie. Con 2 casse d'acqua nel braccio sinistro e nel braccio destro.
1: Sì, 2 casse d'acqua quelle da 2 litri, 18 e 19.
2: 20 kg, ma dice, ma dove ce l'avevo questi 20 kg? Comunque, mo il giro vita è 102, mo mancano 2 centimetri. Ma la cosa importante è che abbiamo battuto questa resistenza insulinica. La cosa più importante non è la bilancia, non serve a niente.
1: Sì.
2: L'importante è il giro vita.
3: L'insulina.
2: Il giro vita di. Senza insulina sarebbe. In poche parole, il pancreas, no? Produce l'insulina.
3: È il diabete?
1: Vabbè, sì, adesso non più, adesso gli è sceso. Allora, diceva il capitano, ti sei perso.
3: Prendi una cura, prendi qualcosa.
1: Capitano, che è successo?
3: Fai delle.
1: Abbiamo perso il capitano che stava parlando di insulina, però.
3: Sì.
1: Capitano, è colpa tua, perché Marco c'è.
3: Io ci sto.
1: Sì, sì, no, o è caduta la linea oppure gli si è chiuso il microfono. Capitano?
3: Se ci sei riapri il microfono.
1: Anche perché sono le
4: 5:54 e 12 secondi.
1: Sono le 5:54 e 12 secondi, quindi tra. Faremo l'ora tripla. Capitano? O chiama? Tanto lui il numero ce l'ha.
3: Sì.
1: Se è caduta la linea. Perché?
4: 5:54 e 27 secondi. Esatto.
1: Devo chiamarlo io?
3: Sì, no.
1: Capitano, che è successo? Boh. Qua le reti certe volte se ne vanno anche le reti.
2: Pronto, mi sentite?
1: Adesso sì, dai, che era successo?
2: Il microfono aveva toccato qualcosa qua.
1: Ah, ecco.
2: Niente, 45 minuti di ciclette ogni mattina dal mese di febbraio. Ho comprato la ciclette, 45 minuti. Qualche volta se c'è un po' di tempo faccio pure un po' la sera, ma è difficile. 45 minuti di ciclette tutti i giorni. Poi logicamente dieta ipocalorica, carboidrati zero. Ma il problema è che io sono un diabetico. E allora facendo questa cura con questa maniera qua,

0: ho anche eliminato l'insulina. Io mo, un paio di mesi non faccio più insulina, ma non scarro, non mangio niente, cioè solo quello che mi dice la testa, insomma.
1: Cioè cioccolato, zuccheri,
0: niente. Sì, col cavolo, cioccolato, pronto.
1: Caffè,
2: il caffè. No, ma ce la fai, Pino? Ce la?
0: No, non ho capito.
2: Hanno asfaltato, hanno sistemato.
3: Ma no, qua l'ho asfaltato io stamattina.
2: Ma lui è stato, pure la Pino hanno fatto.
1: Hai capito.
0: Pasta, pasta, pane, carboidrati, zero.
2: Ma ci vuole.
0: Solo proteine, solo proteine.
1: Ecco, c'è Marco che sta parlando, cioè, di asfalti.
0: Sta parlando con detto esistemando.
4: Sono venuto ieri sera a dirlo.
1: Hai visto? È venuto ieri sera, hai visto? Beh.
4: Stamattina gli ho detto, cioè, mi sei affacciato, sei rimesso a dormire.
2: No. Ma perché lo sarei via?
4: Perché passami via, ha visto che anni sono ieri sera con la macchina.
2: E che te l'ha detto?
1: Ah, stanno parlando dell'incidente.
2: Sei addormentato, cioè.
0: E sta a parlare, e sta a dire, stanno a parlare di che cosa?
2: Ciao, buongiorno, allora.
1: Stanno parlando dell'incidente che è venuto stamattina, mi pare. Da come ho capito io.
2: Praticamente.
0: E allora la temperatura che dice? Vediamo un po' di qua. La temperatura allora, tassa.
2: No, perché hanno parcheggiato pure la macchina.
0: 27 gradi, Giuseppe.
1: Ah, vabbè, insomma. Caldino, eh?
0: Pronto?
1: Sì.
2: Ho
0: 27 gradi io.
1: Allora facciamoci ragguagliare su Marco. Marco. Beh, forse però impegnato nella.
2: No, niente.
0: No, sto parlando.
2: Guarda sempre. Praticamente è successo che hanno parcheggiato un tir,
1: sì,
2: dentro il mercato, dove, sì, non lo puoi mettere un tir. E praticamente se l'è dimenticato davanti al posto di un ambulante. Lui chiama i carabinieri per fargli spostare il mezzo. Poi lui ha detto che siccome ha capito chi era,
1: sì,
2: è andato ieri sera al palazzo sotto, l'ha chiamato. Gli ha detto: ti ricordi che domani mattina devi risvegliare, devi togliere il tir perché lì, sì, c'è il mercato. Lui ha detto: sì, sta riaddormentato.
1: Ecco.
2: Poi questo signore qua sono circa un'ora e mezza che aspetta per il banco.
1: Ah, non può aprirlo, mannaggia.
2: Non può aprire perché c'è un tir parcheggiato davanti. Poi adesso quello è sceso, lo sta a togliere. Ma prima che parte ci vuole.
1: Eh sì, prima che si... Bene ragazzi, abbiamo consumato l'ora tripla. Non si fa stamattina perché sono le 6 quasi. 5.59
0: secondi. Sì, sono le 6 del mattino e qui abbiamo 27 gradi in casa.
1: Beh, una bella temperatura. Beh.
2: Bella temperatura.
0: Giuseppe ieri è andato dalla sorella.
2: Veramente?
0: È andato a trovare la sua sorella che gli ha fatto pasta e ceci.
1: No, ha fatto pasta al ragù.
0: Cosa ti ha cucinato tua sorella? Giuseppe?
1: Pasta al ragù, ammozzate qui vicino.
0: Ammozzate.
1: Bene ragazzi, noi ci lasciamo
0: con una canzone
1: di Marco Ferradini, Teorema. Prendi una...
0: Teorema, sì, usate la calcolatrice.
1: Ciao ragazzi, buona giornata. Allora,
0: buona giornata
1: Marco,
0: a voi.
1: Ci stiamo alle 6.50. Marco,
2: a dopo.
1: Ciao, arriva Teorema di Marco Ferradini. Eccolo qui.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Io sono Brandon Saha, sono un cantautore di 36 anni e volevo condividere con voi il mio brano Non voglio perderla. Racconta la storia reale di un ragazzo che è innamorato a una fidanzata che ha problemi di salute come la fibromialgia, e lui si sente impotente perché, nonostante le visite mediche, non si riesce a trovare una cura su questa malattia cronica della quale si conosce ben poco. Ma la sua più grande anche sfida è del fatto che lui stesso cerca di uscire dalla sua dipendenza dall'alcol, dipendenza che lui aveva trovato più fattibile affrontarla grazie a questo amore che aveva trovato. E quindi anche lo stesso titolo che dice Non voglio perderla richiama il fatto che lui ha questa grandissima paura, perché teme che, persa la sua compagna, se dovesse succedere, lui probabilmente non avrà più la forza di rialzarsi. Ho scritto questo brano anche per, come dire, solidarietà a tutti coloro che affrontano prove simili e che stanno affrontando molti momenti difficili. Un abbraccio, e con il cuore in mano io vi saluto. Ciao.

National Radio. Io sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Da oltre 15 anni sono la voce del gruppo musicale Le Onde Anomale, che porta in giro per tutte le piazze della Campania e non solo tutti i grandi successi dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Quest'anno finalmente ho raggiunto il mio piccolo grande sogno, il mio primo EP musicale, composto da ben 3 inediti, di cui uno è quello che dà il titolo alla copertina dell'album e si chiama Rinasco da me. Rinasco da me parla della forza delle donne, di tutte quelle donne che sono state schiacciate da un amore malato, da amicizie sbagliate, da parenti, da amici, da tutto quello che intorno è il marcio della società. Questa donna si è lasciata sicuramente cadere giù, ma ha trovato la forza di spingere e di risalire verso l'alto, è riuscita a trovare la forza in se stessa, è riuscita a rinascere dalle ceneri ed è diventata una donna forte che adesso crede in se stessa e crede sicuramente nel futuro, un futuro più roseo per lei e per gli altri. Vi lascio quindi all'ascolto di questo bellissimo brano dal titolo Rinasco da me.

E se volete presentare i vostri brani, noi siamo qui, ce li mandate in MP3 e noi li facciamo ascoltare, perché giustamente Disabili International Radio è per tutti, quindi insomma anche un brano magari non è il top, va bene lo stesso. E allora adesso arriva, a proposito di ciò, arriva il nostro amico Max Galantucci, quello che ci propone tanti amici, con il Io Vagabondo. Sentitelo quando era un po' più giovane.

Siamo sempre in diretta. Quando sono le 6:23 e 46 secondi, salutiamo le nostre radio quasi. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30. Radio Teramo, replica alle 7:30. Tele Terme Viatore TV, replica alle 7:30. Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi.

0: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Signora. Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Ed eccoci qua, è l'ora di Maria Grazia. Eccola qui, buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buon lunedì, siamo quasi al solleone tra un po', arriva il solleone da dopodomani.
1: Sì.
0: Anche se secondo me il mese più caldo è quello che già abbiamo passato, poi forse agosto.
1: Ma no? Da tanto tempo si dice in siciliano Augusto e Riusto è capo d'inverno, nel senso che è passato anche la metà di agosto, già ci si avvicina all'autunno, al periodo insomma più freddo, per cui agosto non dovrebbe portare troppo caldo, speriamo
0: perché speriamo. Abbiamo sofferto giugno e luglio, ma anche fine maggio è stata una bella fine maggio calda, quindi
1: bene. L'estate è cominciata presto quest'anno
0: sì. E poi sono sempre più calde, sempre più con piogge di lapilli di ghiaccio. L'altro ieri sera a Milano proprio ci pioveva, si prendevano delle uova, si prendevano in testa. Sì, erano grandissimi. Bene, la poesia di oggi si intitola
1: Delusioni d'amore.
0: Insomma, diciamo chi è che non è avuto, cioè sarà tranne forse qualche però chi è che non è avuto, quindi insomma. E allora andiamo a leggere questa poesia, vai Maria Grazia, il soprafondo è già pronto, puoi partire pure.
1: Sì. Delusioni d'amore, delusioni madornali, delusioni profonde, delusioni che cambiano il corso della vita. Mai innamorarsi di chi non cerca l'anima gemella, di chi non ha voglia di prendere per mano una donzella. Mai innamorarsi di chi non apprezza, di chi non desidera un tenero bacio o un'affettuosa carezza. Calde lacrime solcheranno il viso che non sarà sciupato dal tempo ma dal malcontento, e la notte non sarà fatta per amare né il giorno per vivere. Grazie.
0: Sai, la cosa strana è che avevamo preparato un brano senza prima di, che si intitola Stai con me di Raff, quindi insomma è capitato casuale, ma è così. Allora grazie Maria Grazia, buona giornata, ci sentiamo mercoledì, va bene?
1: Grazie, ciao, arrivederci, ciao. A risentirci, ciao.

0: Hai con me un brano capitato casualmente così, e la nostra lettrice di poesia ha letto un brano che si intitola Delusione d'amore, quindi ci poteva stare bene, stai con me. Ma adesso abbiamo anche Damiano che dice a Eleonora, Eleonora stai con me.
1: Eleonora stai con me.
0: Appunto.
2: Stai con te?
0: Sì, stai con me. Eleonora stai con me.
2: Stai con te.
0: Ecco, allora, buongiorno Eleonora da Monte Mario, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Da finta Monte Mario.
2: Lei è tipo una finta Monte Mario. Lei dice sempre Monte Mario, però si chiama Monte Mario Portaportese, non si è mai capito bene.
3: Ma sarà finto il mercato dove sei tu, Marco.
2: No, questo qua è vero, è Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo. sono arrivati gli acquirenti ancora no stamattina?
2: No, ancora niente, però fa caldissimo qua.
0: Fa caldissimo, anche qui da noi.
2: No, voglio l'inverno.
0: Però l'inverno piove, dice, ma non viene nessuno.
2: Molto preferisco l'inverno, se deve essere così.
0: Tu dici, viene l'inverno, non viene nessuno perché piove, però se non altro sei fresco.
2: Il problema è solo per l'acqua, per il lavoro mio che lavora all'aria aperta, ma se pioverebbe solo il pomeriggio, io ho risolto il problema.
0: Comunque
2: l'acqua la farà perché c'è bisogno la terra, il mercato la mattina c'è il sole, per me sarebbe perfetto, clima perfetto.
0: Io invece sabato sera ero ad una grandine che c'erano dei lapilli proprio grossi come pezzi di ghiaccio, pezzi di cane.

0: 21, insomma, sarebbe una bella cosa.
1: E così è stato fatto.
0: E così fu.
2: Sarebbe top.
0: Allora, invece, voi ragazzi, a parte il caldo, tutto bene? Ormai ci siamo in fase di Viola Valentino stamattina.
2: Sì, diciamo, ha detto Damiano, gli piacerebbe salutarla, ha detto la vorrebbe conoscere.
0: Voi sapete, il numero c'è, quindi dalle 8, anzi ci prolungheremo pure un po', anche se non registreremo tutto.
2: Sì, registriamo sempre 20 minuti, sì, però facciamo una mezz'oretta.
0: Sì, anche
2: con lei. Sì,
0: vedremo,
2: sì, un po'
0: dove...
2: di più pure.
0: Ma sì,
2: gli dedichiamo a una delle ultime artiste, anche perché Thomas Bilian, non so quanti ancora stanno in vita che hanno fatto i film con lui, Lei è attrice protagonista nel film, quindi io poi ho pubblicato gli spezzoni del film che ha fatto.
0: Ma non sbaglio, ma ha fatto anche un brano in questi giorni, oppure no?
2: Sì, sì, sì, anche il brano, sì, sì.
0: Quindi poi magari sì, sì, lo cercheremo.
2: Infatti dobbiamo pubblicare, ma proprio quando c'è lei dobbiamo mettere...
0: Sì, sì, lo metteremo, sì.
2: Damiano ha detto che gli piacerebbe sentire da lei... Anche la dobbiamo far cantare, come Nartico. La facciamo cantare, la facciamo.
0: Beh, sì, si può provare.
2: Certo, non possiamo, non c'ha problemi, è cantante.
0: Non possiamo accompagnare il pianoforte perché non sappiamo in che tonalità la fai, quindi dovremmo studiarla prima insieme.
1: Certo,
2: infatti. No, quando stiamo in privato con lei, quei 10 minuti, e glielo chiediamo, però... se gli facciamo cantare le tue canzoni.
0: Vedremo, dai.
2: Comprami e poi quell'altra del film, Damià.
1: E poi passo dopo passo,
2: sì, bellissima. Quella del film proprio con Thomas Millian, che è bellissima quella.
0: Ecco.
2: Infatti queste due qua. Vabbè, qualche pezzo, qualche la strofa.
1: Va accompagno la console, come DJ va accompagno con la console.
2: Guarda, Giuseppe suona al pianoforte. Magari... Sì. Magari solo tocca capire lei, capito come...
0: Bisogna, perché se lei mi fa un fa, io glielo faccio in si bemolle, andiamo stonati.
2: Glielo diciamo, a meno che non la canta a cappella così.
1: Vabbè, poi li vocalizzate.
0: Comunque, io ho verificato ho verificato la canzone di Nartico, no?
2: Sì.
0: E in effetti la cantava in do, come l'originale del cielo in una stanza.
2: Il cielo in una stanza, oh, bravissimo. Ma veramente.
0: Era in do.
2: Ma poi comunque mercoledì è stato anche bravo, perché molto umile come ragazza. Io ho detto, io provo a cantarla.
0: Sì, detto, sì, sì, sì,
2: l'ha cantata come l'ha cantata il Rai.
0: Sì,
2: ma
0: sì,
2: è
0: sì,
2: stata una vita. Veramente un bravo ragazzo. In queste settimane stiamo con gli artisti migliorando,
0: certo. Allora ragazzi, siamo a 54, dobbiamo iniziare a salutare, perché poi dopo mettiamo un po' di musica in sottofondo, intanto che ci
2: poi tra due mercoledì avremo direttamente da gruppo di Maria De Filippi il Morrison.
0: Sì.
2: Penso Damiano lo conosce.
0: Damiano lo conosci?
2: Morrison, il coreografo.
0: Sì, sì, lo conosci, no?
1: Sì, sì.
2: Bravo, ecco, sta con noi fra due mercoledì.
0: Ecco, fra due mercoledì.
1: Davvero?
2: Certo, c'è Morrison. Devo parlare al telefono.
0: Tra due mercoledì vuol dire il 29?
2: Il 29, sì, sì. Il 29 c'è Morrison.
0: Bene.
2: E poi l'altro mercoledì c'è un'attrice che è Natalie Caldonazzo.
0: Natalie. Bene, allora ragazzi, quando siete pronti, contate fino a 3 e fate partire la sigla.
2: 1, 2, 3, signore e signore, buona sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: ma anche Eleonora, anche Damiano.
1: L'abbiamo sentita poco, Eleonora?
0: Vabbè, ci sarà. Magari dopo domani parlerà di più. Ragazzi, salutate pure.
2: Buona giornata e buon inizio di settimana.
0: Marco,
1: buona giornata.
0: Grazie.
1: Buon lunedì a tutti.
0: Alle prossime, buona giornata a tutti quanti voi. A presto, ragazzi.
1: A presto.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. E così vi ricordiamo l'appuntamento domani, sempre dalle 4:30 alle 7. E sempre con Non è mai troppo presto.

che sono, a quello che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me?

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per

luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste promesse.

rien ne va le. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota, un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

Oggi è un giorno nuovo che se mi passi accanto porti via anche il dolore.

in questi tuoi silenzi, in queste tue paure, perché sono pure, perché sono belli, com'è bello stare cara insieme a te. Non devi sforzarti, non c'è alcun bisogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i presti de bassi

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito.

0: dei mancami altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prestiti e bassi tutto l'anno.
0: Ecco, la convenienza. Sì, tutto

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: Fair, says the mayor. That's that.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.